di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle.

alla volta, uno alla volta, per carità. E Figaro, son qua. Ehi, Figaro, son qua. Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù.

0: buono gusto, se bagnato. Sopra no, sui, su lu. Mo se canta, chi più strilla. Mo se canta, chi più strilla. Chi non ne frasta più.
1: Addicente da modello, che bel fiore di virtù.
0: E stoma, marioncello, ma pigliato che cucù.
1: Maldicente, ma modello, maldicente da modello.
0: E stoma, marioncello, e stoma, marioncello.